0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contrafile per fare gli accesi sulla capota. La macchina aveva aperto il cruscotto con le gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scusa!
0: Se la spostava la macchina...